0: venivo pa' là, metti solo in bocca a mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego pa' là, metti solo in bocca a mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego pa' là,
1: sa mamma in prego pa' là.